0: ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni?
1: Дорожное радио. Симферополь 91 и